Quindi eravamo in gente che ci stava di quelli che erano in gente che ho avuto, che era una persona che ho fatto in gente a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a mano, a fare le mani a